a 15. Grazie alla maestra sei imparato a contare fino a 15. Grazie alla maestra sei imparato a

ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savio.

0: Ben ritrovati a tutti, torniamo in diretta dopo 15 giorni per l'assenza forzata di venerdì scorso. Sono le 21.07 di venerdì 29 maggio, ben ritrovati. E con Gabriele Savioli per una nuova puntata di Pop Tones. Le frequenze sono sempre le stesse, Radio Città Fujiko 103 e 100 MHz. Torniamo appunto in diretta, come dicevo prima, con una grande sorpresa. Vi avevo già in realtà annunciato due settimane fa la presenza di questo gruppo bolognese, di questo terzetto bolognese denominato Ciao. Io li saluto. Ciao. È uscito venerdì scorso, 22 maggio, il loro diciamo terzo album, se contiamo anche il mini LP, terzo album, The Husband's Delight, e ora sono qui a presentarceli. Io li ringrazio tantissimo perché ci tenevo veramente molto. Credo di essere il primo a avervi invitato tutti e tre.
1: Alla grande. No, quando? Per questo. Ah, sì.
0: No,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: certo. Sì, sì, no, sì, qui sì. In radio eravate già venuti per Eternal Lopez dalla Laura.
2: Sì. E prima anche da Kiss the United.
0: Ah, è vero. Ok.
1: I presenzialisti professionali.
0: Beh, non sì, ci mancherebbe. E niente, allora, parlate un po' di questo disco, poi ci sentiamo subito un pezzo, se volete, poi faccio domande più specifiche, non lo so.
1: Ma cosa dobbiamo dire? Che
0: è strettamente legato a Eternal Lopez.
1: Strettamente legato a Eternal Lopez, perché comunque i brani di Eternal Lopez e di questo The Husband's Delight sono stati registrati praticamente insieme. Cioè, sono due session nell'arco chiaramente di 2 anni, perché noi abbiamo i nostri tempi, però
0: registrate dove pure?
1: Allo Slack Blue Audio tra Gradara e Montecchio, giusto? Sì, in Montefeltro, insomma,
0: certo.
1: Una splendida cornice, diciamo. Da Yuri Pierini,
0: che
1: degli Antares e dei Newt
2: e della Slack
1: soprattutto. E peraltro anche questo disco, il titolo di questo disco si riferisce a una mossa mortale.
0: Giusto, ecco, anche un altro legame.
1: Ci arriveremo magari.
0: Sì, dai. Non vi ho presentato singolarmente, Riccardo Frabetti, chitarra.
1: Anche a te.
0: Ma questa volta è stata Larry Mosche.
1: Ok, bravo.
0: detto Fabbro.
1: Esattamente, proprio il suo martello.
0: Stefano Zuccato, ecco.
3: Ma va bene, Davide Montevecchi.
0: Potremmo chiuderla già qua, vero?
1: Alla Gianni.
0: Ascolta, ci sentiamo subito un pezzo, poi dopo ci riprendiamo un attimo.
2: Dai, sì. Un altro nome.
0: Ines.

0: Ines, tratta dall'ultimo album dei Ciao, qui presenti a presentarlo, The Husband's Delight. Allora, se volete lasciare dei messaggi, se volete chiedere qualcosa ai Ciao, SMS, WhatsApp, Telegram 333-1809-494. Un messaggio per voi ragazzi da Matteo Maioli, che vi saluta e niente, vi ascolta molto volentieri.
1: Grande Maiolo.
2: Ricambiamo.
0: Ok, chiedeci se fate delle date estive, quindi affrontiamo subito questo argomento.
1: Allora, ne abbiamo una il 12 luglio a Modena, in memoria di un vecchio amico che è scomparso l'anno scorso, il buon Katzenjammer, e un'altra il 25 luglio con i Brenso, i nostri amici Brenso a Hollywood. Hollywood sarà abbastanza buffa come cosa.
0: E bello.
1: Il Melchioni aveva proposto di vestirci tutti di bianco. Non so perché, non so per quale motivo gli fosse venuta questa idea, ma
0: forse un posto un po' fighetto, un po' così, no?
1: Boh, non lo so, però tipo potrebbe essere papabile come cosa, chissà.
0: Vabbè. Non so.
2: Io la provavo come idea.
0: La provavi?
2: Sì.
0: Vabbè, per fare qualcosa di diverso.
1: Solo se in tuta.
2: E se può fare qualcosa di stupido, lo faccio volentieri.
0: No, in tuta no, al massimo in smoking bianco.
1: Smoking bianco?
2: Sì, secondo me era un bel completo bianco.
1: Ok.
2: Sì.
1: Okay. Va bene.
0: Ines parla di? Ines.
1: Parla di una persona, in questo caso una ragazza, una bugiarda patologica che va in bagno durante una lezione, torna e racconta a tutti di aver perso il suo feto. Cioè, è una storia, cioè, vera, almeno che ho sentito con le mie orecchie, cioè, dalla diretta interessata.
0: Sì.
1: Peccato che sì, insomma, fosse una situazione un po' così, insomma, si parla adesso, chiaramente è facile buttarla in gag, però diciamo che è una cosa che al tempo mi impressionò un attimo, più che altro perché per quello che la mente umana può fare quando galoppa, e mi impressiona ancora di più adesso, quindi quando, tornando a parlare con vecchi compagni di classe di questa cosa, è risaltata fuori, cazzo, ma è vero sta roba qua, ci ho ripensato, ho detto, ma se non altro una canzone ci sta,
0: esatto,
1: a riguardo.
0: Almeno ha propiziato questo pezzo.
1: Sì.
0: Vogliamo sentirsi non altro, decidetelo voi.
1: Cosa?
2: Io non lo so.
1: Anch'io. Decidilo tu.
0: Gay Friends.
1: Vai.
0: Gay Friends, ormai praticamente, per quel che mi riguarda, un instant hit, e comunque ormai è, io lo insegnerei nelle scuole questo pezzo, quindi sia la lezione di inglese che quella di italiano,
3: col flauto dolce,
0: col flauto a pelle.
1: Vai avanti, va.

0: Gay Friends, un pezzo che appunto si fa beffe anche del politically correct, giusto? Del voler essere amico a tutti i costi, aperto a... niente. Vai.
1: Più o meno.
2: Sì, cioè più che altro... non so come spiegarmi senza rischiare senza rischiare la buccia.
3: Provo io.
2: Vabbè, vai tu, dai, grazie.
3: No, allora, secondo me il punto più che altro è il fatto di un po' prendere in giro appunto quegli individui, un po' che appunto per nascondere una latente omofobia.
0: Sì.
3: Devono specificare che di avere tanti amici gay.
0: Enfatizzarlo tutti,
3: esatto,
0: i costi, sì.
3: Come un po'.
2: Puoi applicarlo su tutte le minoranze.
3: Esatto.
0: Esatto.
3: Come il. Non sono razzista, ma.
0: Sì,
3: è
0: sì,
3: un
0: sì.
3: Po' il...
2: Ho tanti amici neri.
3: Esatto.
0: Esatto, esatto.
3: È un po' quella cosa lì. Quindi sì, ci prendiamo perfetto. Gioco di quelli che pensano di semplicemente.
0: Sì.
3: Scappare da accuse di.
0: Esatto.
3: Omofobia, semplicemente dicendo di aver tanti amici.
0: E appunto, anche perché
2: cioè, penso di poter parlare per tutti e tre, anzi,
0: sì.
2: Sono sicuro.
0: Non ce
2: n'è. No, più che altro non abbiamo così tanta smania di sapere con chi va, chi sia, ecco, cioè ce ne frega relativamente.
0: No,
2: anzi,
0: ma infatti.
2: Ce ne frega proprio poco.
0: Sì, esatto, esatto. E infatti poi. Ma... ci interessa poco e appunto questo personaggio, il soggetto, arriva addirittura a dover dirci che a noi non ci interessa, che appunto partecipa a questi Gay Pride proprio per dire a tutti di essere così aperto mentalmente, quando a noi invece non ci interessa.
2: Sì, poi è un attimo, ecco, lì c'è da dire, adesso non voglio fare del boomerismo come si suol dire oggi, però effettivamente è un attimo essere fraintesi a dire certe cose, ecco, lì proprio, almeno personalmente posso dire che me ne sbatte una ciolla, ecco.
0: Esatto, infatti,
2: però vabbè,
0: ok,
2: sto per mettere i puntini sulle i.
0: Facciamo un passo indietro, allora, 2/3 dei ciao provengono dai Tunas.
2: Sì.
0: Davide e Riccardo. Tu Davide prima suonavi la chitarra e poi dopo con i ciao ti sei praticamente trasferito al basso.
4: Mi sono trasferito al basso.
0: Con sommo piacere di Frappo, perché sei un super manico al basso.
4: No, beh, manico no, però diciamo che mi piace di più suonare il basso, mi ci trovo meglio.
0: Okay.
4: E poi come chitarrista non è che fossi un granché. E comunque in ogni caso già nell'ultima fase dei Tunas ero
0: sì.
4: Passato al basso, perché ci siamo trovati così
0: giusto.
4: Un po' inaspettatamente in tre e quindi senza bassista, quindi io dalla chitarra sono passato al basso e per qualche mese, diciamo così, siamo rimasti un trio.
0: Sì. Stiamo parlando, scusa, ti interrompo, del 2014.
4: No, con gli anni non mi ricordo.
0: 2012. Ah, ok.
4: Okay. E poi niente, poi coi ciao abbiamo deciso di rimanere un trio, cioè io Frappo inizialmente pensavamo a come trasformarci, a cosa diventare,
0: sì.
4: A cosa avevamo più voglia di fare, e uno dei punti fermi era appunto quello di rimanere in tre.
0: Mm.
4: E così è stato.
0: Ok. Coi Tunas avete fatto diversi singoli e tre album. Tunas A Go Go.
2: Tre singoli e tre album.
0: Tre singoli e tre album. Tunas A Go Go, We Cut Our Fingers in July e l'omonimo dell'ultimo, del 2012. Del 2012, esatto, infatti. Ho scelto un pezzo così giusto per rinfrescarci la memoria, se vi va, da questo album. Così facciamo un salto anche nel passato. Un pezzo scritto da.
2: Un pezzo di Tramontin,
0: esatto.
2: Se non sbagli. Davide Tramontin,
0: Davide.
2: Sunset Dave, che
0: Sunset
2: salutiamo.
0: Dave. Sì.
2: Che
0: è stato l'ultimo batterista dei Tunas.
2: Sì.
0: Esatto. E niente, ce lo sentiamo.
2: Volentieri.
0: Allora, il pezzo selezionato si intitola Rain ed è tratto da, appunto, come dicevo prima, dall'album omonimo dei Tunas del 2012, Rain.

0: Siamo di nuovo in diretta dopo la pubblicità, sono le 21:32 e abbiamo ancora qui ospiti, e ciao, non se ne sono andati via, no. Eccoli, e ci siamo sentiti un pezzo tratto dall'ultimo album dei Tunas, e mentre due terzi dei Ciao appunto erano dei Tunas, un terzo apparteneva ai Classmates, fra i tanti gruppi, però l'ultimo gruppo diciamo in ordine di tempo, giusto?
1: Sì, Zuc? Esattamente.
0: Esatto. Classmates, che hanno fatto uscire due album. Esatto.
1: Adesso l'ultimo 2016, quindi quando ancora i Ciao, cioè quando c'è stato un paio di anni che eravamo attivi sia come sia i Ciao che i Classmates.
0: Ok.
1: Classmates che in realtà non sono ufficialmente sciolti, semplicemente no, siamo in una pausa a tempo indeterminato perché Ottavia non abita più a Bologna, uh-huh. E quindi non è fattibile provare insieme praticamente.
0: Ah beh, per forza. sentiamoci anche un pezzo dei Classmates, che ne dici?
1: Sì,
0: dai.
1: È un pezzo un po' sentimentalone, ma del nostro ultimo album, che era Between the Lines.
0: Questo è l'ultimo album?
1: Sì, uscito per Aria Pirata.
0: Ok, bello anche il layout, poi dopo ce ne parleranno. Aria Pirata, esatto. Ci sentiamo il pezzo, la seconda traccia della side B.
1: Sì, esatto.
0: Chiamata Building.
1: Esattamente.
0: Ok.

0: E questi erano i Classmates, il pezzo, scusate, Building, tratto dal secondo album e ultimo album, Between the Lines. C'è anche un pezzo di Pink Fairies che si chiama Between the Lines.
1: Non lo sapevo.
0: Ah, ok, pensavo che fosse stati ispirati da quello. No, perché è molto power pop quel pezzo di Pink Fairies rispetto alla roba precedente. Non so se tu sei d'accordo.
2: Non me la ricordo.
0: Ah, ok, è uscito su Stiffman nel 76-77, vabbè.
2: Mi manca.
0: Ok, torniamo all'album dei Ciao, il motivo per cui sono qui presenti. E allora, The Elbow's Delight.
2: The Husband's
0: Delight. Husband Delight, buonanotte. Ah beh, perché c'è Elbow. Ok, The Husband Delight, da dove deriva?
2: Allora, è un modo di dire, sì, che io ho sempre sentito, poi in realtà chiedo spesso a amici della zona e tutti rimangono esterrefatti, che va a descrivere la botta al nervo ulnare, che io ho sempre sentito come il gusto del marito.
0: Sì, mai sentito.
2: Poi vabbè, comunque,
0: ma mai.
1: Perché tutto è nato che eravamo alle prove, sì, e mentre a fare aperitivo, prendere le prove, che Frabo si alza, sbatte il gomito e fa: ah, il gusto del marito. E io e Davide ci guardiamo come dire: ma che cazzo dici? E da lì nasce tutto.
2: Tra l'altro mi ricordo anche che fece molto ridere Ferruccio, tanto che se non sbaglio fu lui il primo a proporre: potreste farci un album, intitolarlo così. Chiaramente l'abbiamo tradotto in maniera un po' più poetica, sì, The Husband's Delight,
0: sì,
2: e abbiamo anche scoperto che trattasi di in ambito culinario di una specie di timballone di avanzi tipo

0: maniera riuscita o meno, non lo so, lo dirà chi lo ascolta, però io penso effettivamente che i Ciao sia un enorme timballone.
1: Io lo posso dire in maniera riuscitissima. Grazie. Perché è riuscita a convogliare tutte le vostre influenze, tutti i vostri ascolti in qualcosa di personale e anche molto accattivante, quindi che non dà l'idea, cioè non, è un gruppo indefinibile. I gruppi indefinibili sono i gruppi che stanno là, capito? Che non sono derivativi.
0: Questa e è questo, fa, più
1: questo
0: bella,
1: fa la differenza, capito? Perché comunque, avete il vostro stile, cioè, quando senti, questi sono i Ciao.
0: Beh, meglio così. Beh, comunque, tornando al gusto del marito, per l'appunto, abbiamo pensato che, attenzione, Airplanes di Ferruccio Quercetti sta suonando. Ciao Ferruccio. No, dicevo, cazzo stavo dicendo? Ah, ok. Praticamente abbiamo pensato che insomma scrivere qualcosa su questa botta sul nervo ulnare ci stava ed è nata Elbow.
1: Ok. E quindi ci ascoltiamo Elbow, che apre l'intera raccolta, giusto?
0: Sì.
1: Dai.

E questa era Elbow, il pezzo che apre The Husband's Delight di Ciao. I Ciao che hanno anche, oltre a una grafica molto bella in tutti i loro dischi,

0: Ricordo per esempio la bellissima copertina di Eternal Lopez. Poi ne parleremo, perché appunto, come dicevate all'inizio, è un altro, praticamente, come si può dire, un dolore lancinante, esatto, fisico che pesa. E poi anche nei social, così, avete delle foto molto belle, cioè si vede che dietro c'è un lavoro di una persona che ne sa tantissimo. Scusate, dobbiamo stare per forza con la finestra aperta perché è un gran caldo e quindi passano gli airplanes.
1: Sì.
0: Ok, quindi.
1: E anche i ventilators.
0: Allora, si è palesata qui improvvisamente colei che propizia queste foto bellissime. Ciao Elisa! Sei lì?
2: Buonasera.
0: Aspetta. No, vieni qua.
2: Ok, vediamo il gelato. Ciao, buonasera.
0: Ciao, come stai?
2: Dai, bene. Agitatella. No. Emozionata di stare vicino a Savio.
0: No, vabbè, allora ovviamente tu per mille motivi segui i Ciao, seguivi Tunas, i Classmates da quando, dai tempi dei tempi, e quindi conosci ogni sfaccettatura, sì, non solo emotiva dei ragazzi ma anche fisica, quindi riesci al meglio a cogliere le caratteristiche e appunto, non so, portarle su fotografie. Dai, come vengono queste foto? Sempre un po' sfumate, sempre un po', diciamo, che ricordano quei film, quei thrilling anni 70, no?
2: Sì, sì, assolutamente, sì. E sicuramente non ho inventato nulla, ma mi ispiro tantissimo a quella scena a cui si ispirano anche loro a livello anche fotografico, e quindi le foto di quel periodo lì, diciamo anni 80, bianco e nero, ma anche, non so, scena hardcore punk degli anni 70, insomma quel bianco e nero mosso, senza filtri, senza troppi fronzoli, perché loro sono così un po' lì, ormai sono una quindicina d'anni che li conosco, quindi sì, diciamo che ho iniziato banalmente a fare delle foto che poi dopo pian pianino col tempo si sono proprio adattate, aderite a quello che volevano loro, anche perché, come forse si sarà capito, non è che sono proprio persone che si prendono molto sul serio, quindi è anche complicato spesso e volentieri fotografarli o comunque fare dei contenuti, chiamiamoli contenuti social, e quindi sì, sicuramente ci siamo un po' adattati l'uno all'altro. Loro sanno che io sono sempre in agguato, ormai se la sono messa via, e quindi così è.
0: Allora, che loro non si prendano sul serio, conoscendoli un minimo, credo che tu abbia fatto loro uno dei più grossi complimenti in assoluto, perché anche questa è la chiave della loro bellezza.
2: Sì,
0: bellezza tutto tondo,
2: perché poi sono bellissimi ma non se ne rendono conto, è questa bellezza che è molto modesta.
1: Veramente ce ne rendiamo conto benissimo.
2: Però lo nascondete bene, e quindi questo fa parte assolutamente del vostro fascino.
1: Siamo modesti.
2: Ok.
0: No, è che non devono dimostrarlo.
2: No, infatti non dovete niente a nessuno. Questo sì, assolutamente.
0: Allora, tu hai fatto anche la foto della copertina dell'album precedente, che comunque è molto... Sì?
2: Sì, questa e anche dell'album prima, certo,
0: quella che è stupenda col trichecone.
2: Sì, quella del trichecone è stato un lavoro molto lungo e in giro a cercare antiche torri gentilizie per cercare di cogliere la giornata nebbiosa giusta e tutta un certo, diciamo, atmosfera molto padana, molto nebbia, molto fine novembre, insomma, sì. Mentre invece quella di Eternal Lopez vorrei poter dire che è stata ricercata, ma in realtà ci siamo trovati in un parco e hanno cominciato a darsi delle gomitate fortissime finché ginocchiate, tra Elbow.
0: Uno scoop solo per Pop Tones, di chi sono chi è la gamba che fa Lopez e di chi è quella che lo subisce?
2: Allora, la gamba è di Zuc, coscia lunga, e il povero Pacco,
1: è una coscia,
2: vabbè, comunque si vede anche un po'.
0: No, Lopez non è nel Pacco,
2: Lo so, sono preparata su questa cosa, però vabbè, diciamo che quella parte lì anatomica, diciamo, che comprende il pudendo, e diciamo che è Frabbo, vabbè, come avevo fatto spoiler.
1: Sì.
2: Ma come sta a dire?
1: Però è una coscia.
2: Vabbè, è una coscia, però sì. Insomma, dai. facciamo sognare anche le pacche.
3: C'è anche la catenina che inquadra il pacco,
2: sì,
3: diciamo.
2: La catenina,
1: la cornice.
2: Esatto, antiscippo. Quindi sì. Sì, lo so, è molto glamour il mio lavoro,
0: stile,
2: me ne rendo conto.
0: Mercenary God, quella copertina là,
1: sì,
0: quella foto là.
1: Sì, però lì c'è altra caratura di... vabbè.
0: Ascolta, a proposito di Eternal Lopez, c'è un pezzo che preferisci?
2: Il pezzo U2. lo sapete che l'avrei detto, mi dispiace. Eternal Lopez, sì, no. Sì. Calling All The Altar Boys. Che per me sono un po' gli Echo and the Bunnymen che fanno a botte con gli U2 perché si odiavano e quindi secondo me poteva nascere una cosa così. Sì.
0: Guarda caso la puntina si è proprio, è proprio caduta sui solchi di...
2: Ma pensa a te, che fortuna.
0: Ci ascoltiamo?
2: Sì, vai. Dai.

0: Questo era Calling of the Altar Boys, il pezzo preferito dall'Elisa e di moltissimi altri. Comunque non c'è un pezzo debole, è un pezzo più bello degli altri in questa Eternal Lopez, anche perché adesso il fatto che duri anche così poco, non per togliere la qualità, è un valore aggiunto, perché ti rimane la voglia di ascoltare altri pezzi che si sono materializzati poi con questo album nuovo, e quindi ti viene la voglia di rimetterlo su. Che ne dice Elisa?
1: Sì, vero, vabbè, ma sì, penso sia il mio preferito tra tutta la produzione. Poi loro producono abbastanza, quindi devo dire che ce n'è di roba.
0: Insomma?
1: Beh, dai, un po' di roba in sti anni. No, non è vero.
2: Si confondi con gli Ossis.
1: Ah, scusa. Ma raga. D'altronde non è che...
3: No, esatto, come si chiama quel gruppo che fa un tipo 3-4 dischi all'anno? Quelli.
4: Sì, il nome lo
2: sì. King Gizzard e Lizard Wizard.
4: Okay.
2: Esatto. Sì, ci hai confuso con loro, secondo me.
0: Oppure anche Billy Childish, quindi.
2: Sì, è che ci somigliamo troppo, anche proprio esteticamente. Cioè.
1: Sono bionda. Vabbè, comunque io volevo approfittarne per salutare tutti quelli che mi conoscono e mio fratello soprattutto, che è stato quello a cui ho rovinato tutti i dischi quando ero piccola e che mi ha introdotto, diciamo, a quello che poi ascolto tuttora, che è il punk e la new wave, e appunto partendo da U2 io non mi nascondo dietro un dito, e anche la Bea, un bacione alla Bea e un bacione anche a mamma e papà. Basta, adesso ti ripasso la linea.
0: Ok. No, sono contento di tutti questi saluti. Ascolta, niente. Ok. E cazzeggiamo in attesa della pubblicità, perché sennò se mettiamo. Oppure mettiamo subito un pezzo. Mettiamo subito un pezzo. E
2: perché
0: poi
2: no?
0: ne parliamo. UGPD.
2: Vai.
0: Va bene?
1: Così far raccontare una barzelletta proprio.
2: No.
0: Oggi abbiamo già esagerato.
1: Okay,
0: UGPD, questo da The Husband's Delight, ovviamente.
5: Sì. Tocca trovare un bordello. Invece, se vogliamo andare all'universo. La polizia, prende!

0: Siamo arrivati alle 22.03, quindi l'ultima parte della puntata dedicata alla presentazione di The Husband's Delight dei Ciao. Vuoi dire qualcos'altro, Elisa? O lasciamo la parola ai ragazzi?
1: No, io sono a posto. Grazie a tutti per tollerato.
0: No, grande. Allora, abbiamo spazio per un altro paio di pezzi, o uno, decidete voi.
2: Decidi tu.
0: Ok. E qualche altra cosa? Allora, innanzitutto l'album è uscito in forma digitale per i ragazzi di We Were Never Been Boring, giusto?
3: Esattamente.
0: Che salutiamo e ringraziamo anche.
3: Sì. No, Enzo e Samuele, salutiamo.
0: Sì.
3: Poi invece è già uscito in realtà il CD fisico. Deve solo arrivare qua a Bologna, ma è già stampato, è già fatto, finito.
2: Stanno portando a piedi.
3: Esatto, col calesse. per Slack, esce per Slack, mentre la distribuzione più fisica è a cura di Stefano Giardino, ovvero della 23,
0: sì.
3: La stessa etichetta che ci ha fatto Eternal Lopez.
0: Esatto, 23 Echoes, che abbiamo presentato sia qua a Pop Tones con le sue uscite bellissime e anche, esatto, e anche insieme ai ragazzi di If the Kids Are United un paio di sabati fa. Bene, io direi di ascoltarci un altro pezzo. A me piace tantissimo, cioè mi piacciono tutti, però quello che chiude The Coffin Man, che ne dite?
2: Sì, volentieri.
0: Sì, perché credo di non dire un'eresia, entrambi i dischi, Eternal Lopez e questo The Husband Delight, si chiudono con un pezzo abbastanza stugesiano, o no?
3: Cioè, sì.
0: Forse il pezzo più...
2: Sì. Peraltro ci tengo a dirlo, entrambi improvvisati in studio.
0: Ah sì?
2: Praticamente improvvisati. Sì.
3: Sono due first take.
0: Sì.
2: Non lo so quello.
3: Non mi ricordo, però sono stati provati pochissimo in sala prove, veramente tipo una settimana prima di andare in studio di trazione.
2: Ma per 20 minuti, peraltro.
3: E quindi sono decisamente improvvisati.
0: Beh, questo aumenta ancora di più il valore inestimabile di questo album, The Coffin Man.
1: Me voglio.

0: The Coffee Man, un pezzo di chiusura di The Husband's Delight. Bene, siamo praticamente giunti alla fine, ragazzi. Parliamo un po' della grafica.
1: Sì, la prendo un pelino larga, ma cerco di essere breve. Allora, tanto per The Husband's Delight quanto anche per The Ancient Gentle Tower,
0: sì,
1: se ricordo male, era nato prima il titolo di qualsiasi altra cosa, e in realtà anche l'idea di questo titolo è venuta fuori prima che uscisse Eternal Lopez, perché il nostro idea iniziale è far uscire prima l'album,
0: sì.
1: Quindi già molto tempo fa ho iniziato a parlare di cosa poteva esserci in copertina, e ci piaceva un po' alla fine l'idea di questo, di raffigurare in modo abbastanza, come si può dire,
2: da bugiardino
1: così il gusto del marito.
0: Sì, esatto.
1: E io praticamente mi è tornato in mente che avevo una mia ex compagna di scuola che fa il liceo artistico a Schio,
0: sì,
1: che faceva dei quadri che si prestavano molto, e quindi l'ho contattata, che si chiama Francesca Cogo, per fare questa copertina, e quindi ringraziamo anche lei, comunque si è prestata a fare questa copertina, e ha anche ripreso in mano comunque strumenti di pittura eccetera, sì, da anni, perché in realtà non dipingeva un quadro da diversi anni, ma mi ha confessato.
0: Beh, dai.
1: E quindi è stata una bella cosa.
0: Bene.
1: E poi anche le grafiche, diciamo, la parte più, diciamo, grafica in te, diciamo tecnica, quella l'ha fatta invece un altro mio caro amico, sempre a Veneto, che è Roberto Zanini, che abitava anche lui a Bologna, quindi ecco, sì. Ho recuperato un po' di vecchie amicizie del Veneto per fare la copertina.
0: Ottimo. Ok, anche le foto sono molto belle. Elisa, se tu hai un archivio...
3: Sì, infatti il mio sogno sarebbe fare un libro, un libro dedicato, infatti non sapevo che avrei generato queste reazioni, perché è un libro poi molto intimo, perché dentro c'è una gamma di foto, di situazioni, dalla prima colazione tutti insieme, in giro per svariati posti d'Italia, ma soprattutto dell'Emilia, perché io non sono andata, cioè gli ho lasciato molta libertà, poi in realtà non sono andata sempre con loro, ci mancherebbe altro, alcune cose devono rimanere solo tra di loro, diciamo. E quindi sì, prima o poi mi piacerebbe fare un libro proprio dedicato a loro, ma mi hanno, cioè già da come mi stanno guardando,
2: troppo venderà, troppo andrà a ruba, sappilo.
3: Vabbè, sono disposta a rischiare di diventare ricca.
2: Guarda,
3: grazie a voi.
2: Se fossimo nati a Londra o a Berlino, vedi che forse sì, però mi dispiace per te, ma scusa.
3: Vabbè, dai.
1: Vabbè. Mi faccio un goccio di vodka.
3: Vabbè, io rimango a disposizione se cambiate idea e volete sconvolgere il mondo.
0: Va bene, va bene. Allora, niente, noi andiamo, ci chiudiamo qui, anche perché abbiamo una serata bella entusiasmante dopo. C'è la Hell Nation Night al Gallery.
3: Accorrete numerosi, mi raccomando.
0: Esatto. Fra parentesi, Frabbo ed io metteremo su qualche dischetto insieme al mitico Roberto, che salutiamo, di Hell Nation. Anzi, il disco sarà sicuramente in vendita da Hell Nation
1: appena arriva, sì,
0: di Via Zampieri 2, quindi potete appunto, per acquistarlo, contattare direttamente i ragazzi, e oppure andare direttamente in negozio da Hell Nation. Ok, io vi ringrazio tantissimo.
2: Grazie
0: per essere venuti qui.
1: Grazie
2: Savio.
0: Grazie a voi, e niente, poi alla prima occasione si replicherà. Io vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo, che sarà il 5 giugno, quindi ci ascolteremo le uscite più rappresentative di 40 anni fa, quindi del giugno del 1986. Vi lascio con il singolo uscito anticipatore dell'album, Beyond Resignation, giusto?
2: Sì.
0: E niente, c'è qualcosa da dire su questo pezzo qui, perché è figo sia il titolo che anche il contenuto, mi sembra.
2: Ma sì, è diciamo una dedica a chi evangelizza le proprie conversioni nei confronti della correttezza, e si indispettisce se tu non ti ci converti a tua volta, e soprattutto non le espliciti.
0: Sì.
2: E però quando sei proprio oltre la rassegnazione, sinceramente queste robe qua un po' ti rimbalzano, prima ti fanno girare i coglioni, poi ti rimbalzano, ecco.
0: Sì, esatto. Infatti secondo me c'è un link perlomeno nei contenuti con Bullshit Overdose che apriva Eternal Lopez, no?
2: Beh, può darsi. Non avrei, però sì,
0: io
2: può
0: letto.
2: Darsi. Ho fatto bene a leggerlo. Leggi, continua a leggere.
0: Va bene, va bene. Ok, ciao ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao ancora, ciao Elisa.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Grazie ancora.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Beyond Resignation. Ciao.

non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.